rispondete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino. Come? Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal here. E voi avete compreso tutto? Very good. Bene. Vous avez compris? Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito, comunque. Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

mano dei White e di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.